0: vigili della Claringa del professore Cane Cinque. Però intanto sei in Italia e mi spani strumpa, se lo dico, è un battante
1: tanto.
0: E ricchi lontani, che
2: Vai, è da un batto di ena che ta so mace in dia.
0: Vai, vai, che la se tu, ma tu la ma tu la te, sei tu la cosa,
2: sei tu la cosa.
0: Vai, che sa te,
2: è la cosa.
0: Vai, la fai di già ta, sei tu la
2: cosa. Stropia tu che era ne detto.
0: Vai, vai, vai, vai.
2: Sei qua.
0: Con sotto gli armi e gli vanti. Tutti sono sotto gli armi, tanti cinci a gente, a un cazzo.
3: Siamo ritornati in